bisogno di te come la barca bisogna del mare per poter andare. La primavera bisogna del sole per poter fiorire. La farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone ed è il vento l'aquilone.